orizzonte, c'è resti sfora la cielo, c'hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono.

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta malamico, estu trafa contra ustar.

cavaliro e matalo mi ne conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ustare.

freccia resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafo anche da pioco. Dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza insuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiraggio.

orizzonte, c'è resti sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che te pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi sen censuro, i ferma so culo in che ne va spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando. Certi mi sei mo i farà smiragono, c'è